fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

dici e poi ti contraddici tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: meta.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io, invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco. Forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena, che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up, che cade a pezzi da anni, dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985, in cui persero la vita 2 dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da 3 edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione dei rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico, che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori, che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di camorra Carmine Schiavone era una nostra forma di investimento informe in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi la S Pro C riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla settima edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza delle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti quattro pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pionomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa settima edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
3: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
4: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Francabandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, l'hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
2: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica, le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Comune, la mostra Di forme instabili dal giornale La fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
5: Radio Formia, informa. Sport.
2: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitan Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 12-9 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
1: Ricordi,
6: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
7: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Farò spiegare la deoformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino e Santa Arianna Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinga, la mattina per esserci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa conversa tecca di Custano. Siamo pronti alle 12 inizio locale, cominciando come sempre la Riete. Giornata piena come la luna. Il tono emotivo è alto, la forma fisica smagliante, brillanti e vivaci. Non perdete nessuna delle vostre occasioni per divertirvi. L'Ariete al Toro, con il sole opposto alla luna, per pigrizia o per stanchezza, oggi gli amici svaghi segnano il passo a favore di un desiderio di tranquillità e relax. Dal Toro ai Gemelli, splendida giornata grazie alla luna che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi d'attesa. Tutto gira molto velocemente, anche troppo. Un salutare distacco dalle passioni per valutarle bene. Dai Gemelli al Cancro, per riuscire a concludere tutto nei termini stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale del metodo consente un ottimo rendimento. Dal Cancro al Leone. Sapete dove volete arrivare e se strada facendo qualcosa si mette di traverso, avete la possibilità di rimuovere l'ostacolo, aggirarlo o temporeggiare. Dal Leone alla Vergine, un'atmosfera inquieta per i sentimenti vissuti in questa fase con qualche incertezza e qualche patena. Venere e Marte gettano benzina sul fuoco, fate uso della logica nella giusta misura. Bilancia, ottimo clima, se amate la vita sociale avete un programma in serata importante per il vostro futuro. Eleganza e buon gusto, farete una magnifica figura. Scorpione, validi alleati celesti forniscono acume, intraprendenze e anche un pizzico di savoir-faire. Non sprecateli per mancanza di elasticità, possibili innamoramenti nascono all'orizzonte. Sagittario, la determinazione che vi pervade e l'aiuto dei colleghi hanno fatto positivi effetti positivi sul lavoro. In arrivo nuove proposte e buone notizie. Capricorno, appassionatamente l'umore sussurra nelle vostre orecchie un richiamo imperioso. Per ora è tutto da costruire e da approfondire, ma il cuore è già in orbita. Acquario, il sole opposto alla luna suggerisce una maggiore tolleranza nei confronti del partner e una lucidità obiettiva nel valutare torti e ragioni. Concludiamo la squadra di pesci. Il buon umore rende più semplice la vita. Fate un patto con voi stessi e stabilite di non farvi guastare la giornata da presenze moleste e pretenziose. Acque solfure nel trattamento di affezioni cutanee. Bene, tutto anche questo venerdì 18 settembre 2026 a Radio Formia. All'appuntamento verso l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna Martire. Il sole sotto può fare 7.03, tramonterà alle 19.31, la luna calante si eleverà alle 15.10, calerà questa sera alle 23.03. Diamo gli auguri a Liam Armstrong che compie 65 anni, a Marco Masini che compie 62 anni, a Ronaldo che compie 50 anni. Ma che data da ricordare, 1964, la serie To the Addams Family con Caroline Jones e John Astin debutta sul network ABC. La frase del giorno: in bottega non ci vuole nessuno scaldapanche. I 25 sottino sono: di un poco di pazienza non si può far mai meno. Non renderti infelice solo per si dice. Segreto per essere felici non lo svela neanche gli amici. ancora buongiorno, buon lavoro, è tutto per questo venerdì 18 settembre 2026, all'appuntamento con l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a quello da parte tecnica, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena, che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up, che cade a pezzi da anni, dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985, in cui persero la vita 2 dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da 3 edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione dei rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico, che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori, che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento in Formia, in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi la S Pro C riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla settima edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti quattro pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pio Nomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa settima edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
11: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
12: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, lo hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
10: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica, le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'Associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del Comune, la mostra Di forme instabili, dal giornale La fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
13: Radio Formia vi informa.
10: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitan Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 2-19 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
14: Radio Formia, informa.
15: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Thank you very much tonight. Take care.
1: Sono le 7:36 minuti. È venerdì 18 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5.703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
4: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della Tenenza di Fondi stanno conducendo

0: Accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma vi ha fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7up che cade a pezzi da anni dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985 in cui persero la vita 2 dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da 3 edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione dei rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento in Formia in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi la SPROC riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel Sud Pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla 7ª edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza delle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento, oggi alle 18 nell'Aula Magna del Silo Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti, quattro pianisti, Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi, la giornata conclusiva, domani alle 10.30 in via Pionomo, Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune di Gaeta, avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa 7ª edizione, alla presenza del sindaco Cristiano Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani, nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un bono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
1: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
2: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, l'hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
0: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata, questa sera, al Cancello, alle 18, con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone, con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci, e poi alle 21, sempre al Cancello, lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica, le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del comune, la mostra Di forme instabili, dal giornale La fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni negativi e diapositive. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
3: Radio Formia, informa, sport.
0: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitano Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 12-9 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

caro ospite Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino e Santa Arianna Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinga, la mattina per esserci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa conversa tecca di Custano. Siamo pronti alle 12 si inizia domani, cominciando come sempre l'Ariete. Giornata piena come la luna. Il tono emotivo è alto, la forma fisica smagliante, brillanti e vivaci. Non perdete nessuna delle vostre occasioni per divertirvi. L'Ariete al Toro, con il sole opposto alla luna, per pigrizia o per stanchezza, oggi gli amici svaghi segnano il passo a favore di un desiderio di tranquillità e relax. Dal Toro ai Gemelli, splendida giornata grazie alla luna che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi d'attesa. Tutto gira molto velocemente, anche troppo. Un salutare distacco dalle passioni per valutarle bene. Dai Gemelli al Cancro, per riuscire a concludere tutto nei termini stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale del metodo consente un ottimo rendimento. Dal Cancro al Leone, sapete dove volete arrivare e se strada facendo qualcosa si mette di traverso, avete la possibilità di rimuovere l'ostacolo, aggirarlo o temporeggiare. Dal Leone alla Vergine, un'atmosfera inquieta per i sentimenti vissuti in questa fase con qualche incertezza e qualche patena. Venere e Marte gettano benzina sul fuoco, fate uso della logica nella giusta misura. Bilancia, ottimo clima, se amate la vita sociale avete un programma in serata importante per il vostro futuro. Eleganza e buon gusto, farete una magnifica figura. Scorpione, validi alleati celesti forniscono acume, intraprendenze e anche un pizzico di savoir-faire. Non sprecateli per mancanza di elasticità, possibili innamoramenti nascono all'orizzonte. Sagittario, la determinazione che vi pervade e l'aiuto dei colleghi hanno fatto positivi effetti positivi sul lavoro. In arrivo nuove proposte e buone notizie. Capricorno, appassionatamente l'umore sussurra nelle vostre orecchie un richiamo imperioso. Per ora è tutto da costruire e da approfondire, ma il cuore è già in orbita. Acquario, il sole opposto alla luna suggerisce una maggiore tolleranza nei confronti del partner e una lucidità obiettiva nel valutare torti e ragioni. Concludiamo la squadra di pesci. Il buon umore rende più semplice la vita. Fate un patto con voi stessi e stabilite di non farvi guastare la giornata da presenze moleste e pretenziose. Acque solfure nel trattamento di affezioni cutanee. Bene, tutto anche questo venerdì 18 settembre 2026 Radio Formia. All'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna Martire. Il sole sotto può fare 7.03, tramonterà alle 19.31, la luna calante si eleverà alle 15.10, calerà questa sera alle 23.03. Diamo gli auguri a Liam Armstrong che compie 65 anni, a Marco Masini che compie 62 anni, a Ronaldo che compie 50 anni. Ma che data da ricordare, 1964, la serie To the Addams Family con Caroline Jones e John Astin debutta sul network ABC. La frase del giorno: in bottega non ci vuole nessun scaldapanche. I 25 sottili sono: di un poco di pazienza non si può far mai meno. Non renderti infelice solo per si dice. Segreto per essere felici non lo svela neanche gli amici.
ancora buongiorno, buon lavoro a voi, tutto per questo venerdì 18 settembre 2026, all'appuntamento del solo a tutti voi, una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a quello da parte tecnica, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
0: Sono le 9:01.
9: È venerdì 18 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5.703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
10: Non semplici note,
11: ma musica che ti cattura.
10: Sei su Radio Formia.
12: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

buco nel mio zono. Non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Le

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. E partiamo da Latina, solo traffico rallentato per chi è in viaggio verso la capitale sulla pontina tra Pomezia Sud e Castel Romano. Per chi raggiunge la pontina, lunghe code sulla Nettunense altezza Campo di Carne. Ci spostiamo a Latina Centro, dove iniziano le prime code su viale 21 Aprile, code poi sulla Monti Lepini in direzione di Latina altezza intersezione con l'Appia e a Borgo Piave, nelle strade che immettono a largo Angiolillo. Proseguendo verso Frosinone, code per traffico intenso altezza Valle Fioretta verso Frosinone Centro, e poi si rallenta sulla via Perfiuggi da via De Carolis alla rotonda per via Casina verso quest'ultima. Ed è tutto da Federico Ascania da Astral Infomobilità, grazie per averci seguito, e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up, che cade a pezzi da anni, dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985, in cui persero la vita 2 dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da 3 edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti da strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione di rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento informe in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi, la SPROC riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla 7ª edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti 4 pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pionomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa 7ª edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani, nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia, organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri, presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio, in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
3: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
4: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, lo hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
2: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica, le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'Associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del Comune, la mostra di Forme Instabili, dal giornale La Fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
5: Radio Formia informa.
2: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitan Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 2-19 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

è già tardi e l'alba lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, plano, so che ti piace far piano.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
8: credere nel futuro.
7: Radio Formia.
8: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
7: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena, che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up che cade a pezzi da anni dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985 in cui persero la vita due dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da tre edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione di rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento in Formia in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi anni. A Fondi la SPROC riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla settima edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti quattro pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pio Nomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa settima edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia, organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri, presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio, in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
4: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
5: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, l'hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
3: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica e le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'Associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del Comune, la mostra Di forme instabili, dal giornale La fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
6: Radio Formia informa.
3: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitan Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 2-19 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. E partiamo da Latina, solo traffico rallentato per chi è in viaggio verso la capitale sulla Pontina tra Pomezia Sud e Castel Romano. Per chi raggiunge la Pontina, lunghe code sulla Nettunense altezza Campo di Carne. Ci spostiamo a Latina Centro dove iniziano le prime code su viale 21 Aprile, code poi sulla Monti Lepini in direzione di Latina altezza intersezione con l'Appia e a Borgo Piave. Nelle le strade che immettono a largo Angiolillo, proseguendo verso Frosinone, code per traffico intenso altezza Valle Fioretta verso Frosinone Centro e poi si rallenta sulla via per Fiuggi da via De Carolis alla rotonda per via Casina verso quest'ultima. Ed è tutto da Federico Ascania da Stralinfo Mobilità, grazie per averci seguito e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
9: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
10: Un servizio della Regione Lazio.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Una donna dentro casa, una rondine indifesa che hai preso sotto al tetto. Magari fa la cresta sulla spesa, ma poi te dà un bacetto. Il bacio coniugale è sempre una

vedi e fassi insieme l'ultimo goccetto che scaccia i pensieri, perché se bevi solo è come se bevessi acqua gelosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa.

sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, tu questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Appuntamento da non perdere per quanto riguarda il 2 di ottobre, cena degustazione con il Vermentino, Sua Maestà il Vermentino, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, naturalmente partners per questo è appuntamento dunque il 2 di ottobre presso il ristorante La Villetta, via del Porticciolo Romano, località Gianola. Informazioni, prenotazioni, come sempre, numero storico, lo 0771723113 oppure 393 90 12 195. Le prenotazioni brevemente sul WhatsApp. Il Vermentino, cena degustazione il 2 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, Toscana, Lazio. Questo dunque è l'appuntamento al ristorante La Villetta a Formia, località Gianola.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

Si discuteva sui problemi dello Stato, andando a finire sulla scia.

Che giornata. Se rimedia una lira per Roma. Ma che? Se spendono le lire. Quante macchine venivano la sera. Quanta gente fu affacciata a stare in ghiera. Quanta folla dei maschietti e dei gagà.

sera e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separé, ogni mazzolino rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone, che a cavallo era imponente come un re. La terrazza era un salotto ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera, ma la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge o al baccarat. E quell'uomo che puntava il canocchiale, poveraccio.

Ma che luna, ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a sta riviera, da San Pietro alla

0: 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
3: Ithaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco. Forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena, che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up, che cade a pezzi da anni, dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985, in cui persero la vita 2 dipendenti ventenni della

0: discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da tre edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti da strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione di rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento in Formia in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi, la S.Pro.C. riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla settima edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti quattro pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pionomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa settima edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani, nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia, organizzato in piazza Aldo Moro dal consorzio Le Due Torri, presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio, in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
1: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
2: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, l'hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
0: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica e le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Comune, la mostra Di forme instabili dal giornale La fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
3: Radio Formia vi informa.
0: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitan Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 12-9 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Eccoci dunque al secondo appuntamento del programma. Sono le 14:06 minuti di questo nostro appuntamento del pomeriggio. Buon ascolto come sempre da Radio Pormi, siamo pronti, dunque musica.

del momento musicale proposto a Ciro Rigione apre lo spazio del musichiere. Dimmelo tu, questo è il momento musicale che apre l'appuntamento del musichiere, sempre in salita con la voce del Ciro Rigione. Andiamo avanti con un classico, I Pooh e Pensiero.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Vi ricordo dell'appuntamento del 2 di ottobre, allora cena degustazione. Sua Maestà il Vermentino, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, in Toscana, Lazio, partners naturalmente. Questo è la cena degustazione al ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta. Prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195, numero storico allo 0771 72 31 13. Cena degustazione Sua Maestà il Vermentino, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana, Lazio, partners. Dunque questo è l'appuntamento del 2 di ottobre, ristorante La Villetta, come sempre vi aspetta a Formia, località Gianola.

L'epoca d'oro di Nino D'Angelo, bisogna proprio dirlo, questo è un momento musicale scritto dallo stesso D'Angelo con musica e parole con la canzone di Torino. Siamo intorno al 2010 per quanto riguarda queste produzioni con Yam Ya, con Mario Pata e tanti altri momenti musicali che fanno parte un po' della storia del D'Angelo. Allora, in Stato California ebbero un grande successo con Tornerò. Bene, abbiamo scoperto quando tornarono. Ecco, a settembre. Torno a settembre.

Voce incomponibile questa di Nardi, naturalmente Amori, il brano che abbiamo ascoltato da questo lavoro, To voglio non to posso avere, cara, e Bins, per salutare Civita e Giuliano, insieme a Gabriella, Tina e Marco, Monica e Andrea, naturalmente il nostro buon pomeriggio, cara, e Bins.

con le promesse il lavoro che ha fatto qualche tempo fa. Vi saluto Civita naturalmente. Allora, nel due nel mondo e nell'anima e i Pooh si ritorna ai Pooh. Con un saluto per Rossana e Franco, un saluto lo mandiamo a Gabriele e a Giuseppe Testa e naturalmente andiamo a salutare Giulia, Ermete e Tullio. Naturalmente con i Pooh già annunciati, con noi due nel mondo e nell'anima.

Mo' di messaggio telefonino. Ti voglio bene. Allora, ironico a metà, salve. È sempre lui, Rodogno, naturalmente Alberto Selli ha proposto il tutto. Gialibella non si può morire dentro, è un altro dei suoi grandi successi. Un saluto ad Angela e a Tonino Scipione, naturalmente buon pomeriggio con Gianibella. E questo non si può morire dentro.

Questa è dunque una delle canzoni più classiche del Johnny Bella con Non si può morire dentro. Poi ha scritto una canzone per l'Adriano Celentano per non tenere emozione una voce. E a proposito di Adriano Celentano, Soli, questo è il momento che adesso andremo a riascoltare. Intanto risalutiamo Angela e Torino Scipione, così come salutiamo con il nostro buon pomeriggio Lamberto e naturalmente Lidia. Soli, Adriano Celentano.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali.

0: Via Alfa Laval con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: E questa dunque è Itaca, l'altra città, ci lascia al nostro appuntamento musicale solo con te, con la voce di Gianluca Capozzi.

visto il Capozzi, Gianluca Capozzi, con questo sul Cutè. Allora, c'è un classico dall'antologia di Peppino di Capri, abbiamo scelto Anna Mecora, è un classico momento musicale che mando per salutare naturalmente Enza e gli amici che ci seguono a Santo Gianni e Gianola. Allora, di Capri con un classico Anna Mecora.

classico d'antologia, Pieri di Capri con Neme Core. Intanto andiamo a salutare Salvatore Gina con Adamo, non mi tenere il broccio.

Un saluto a Gina, un saluto a Salvatore, buon pomeriggio e buon pomeriggio a Velia, naturalmente con Don Bachi, canzone, poi il nostro appuntamento con la velocità e poi il nostro non stop.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Appuntamento con lo spazio che dedichiamo puntualmente al nostro non stop. E allora, buon ascolto, ovviamente, e alla prossima.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up che cade a pezzi da anni dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985 in cui persero la vita due dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da tre edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione di rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento in Formia in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi la SPROC riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel Sud Pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla 7ª edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti quattro pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pionomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa 7ª edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia, organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri, presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio, in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
4: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
5: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, l'hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
3: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale L'Ariulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica e le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'Associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del Comune, la mostra di Forme Instabili, dal giornale La Fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
6: Radio Formia informa.
3: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitano Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 12-9 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
7: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
7: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: to the runway.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena, che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up che cade a pezzi da anni dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985 in cui persero la vita due dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da tre edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione di rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento in Formia in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città, tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi la SPROC riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla settima edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti quattro pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pio Nomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa settima edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia, organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri, presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio, in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
4: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
5: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, l'hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
3: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica e le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'Associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del Comune, la mostra di forme instabili dal giornale La Fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
6: Radio Formia informa.
3: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitan Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 2-19 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz 3 in quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a una giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumani Sango, musicista 25enne, giovanissimo afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumani Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

Un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Makeo, un disco fra i migliori, forse Vaimo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When.

Voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo a metà percorso il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua band.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Jazz Train. L'artista jazz della settimana.
3: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio, ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Training, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Training siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan, in realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Train. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio, vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, si rallenta ad Aprilia, in prossimità dell'incrocio con la strada regionale Nettunense, direzione Latina. Rimanendo sulla statale Pontina, traffico rallentato, altezza a Borgo Isonzo, direzione Terracina, mentre a Borgo Piave si rallenta sulla principale via Piave, in prossimità dell'incrocio con largo Angiolillo nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi, traffico rallentato a Tecchiena in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia direzione Alatri. Sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta altezza Sora nei due sensi di marcia, mentre in via dei Monti direzione Frosinone asse attrezzato. Da Radio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, con un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
7: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
8: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.
9: Informazione locale. Servizi speciali, attualità, politica, cultura, Radio Formia. Non finisce mai di informarti.
10: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up, che cade a pezzi da anni, dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985, in cui persero la vita 2 dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da 3 edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione dei rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico, che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori, che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento informe in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute in questi anni. A Fondi la S.Pro.C. riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla 7ª edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Urunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti quattro pianisti: Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi la giornata conclusiva domani alle 10.30 in via Pio Nomo Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Gaeta avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa 7ª edizione, alla presenza del sindaco Cristiano Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un bono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia, organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri, presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio, in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
4: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
5: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Francabandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, l'hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
3: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata questa sera al Cancello alle 18 con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21 sempre al Cancello lo spettacolo musicale L'Ariulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica e le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21 al Cancello il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del Comune, la mostra di Forme Instabili, dal giornale La Fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1 ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositivi. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
6: Radio Formia informa.
3: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitano Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 12-9 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, si rallenta ad Aprilia, in prossimità dell'incrocio con la strada regionale Nettunense, direzione Latina. Rimanendo sulla statale Pontina, traffico rallentato, altezza a Borgo Isonzo, direzione Terracina, mentre a Borgo Piave si rallenta sulla principale via Piave, in prossimità dell'incrocio con largo Angiolillo, nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi, traffico rallentato a Techiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. Sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta altezza Sora, nei due sensi di marcia, mentre in via dei Monti Lepini traffico rallentato a Valle Fioretta, altezza via Armando Vona, direzione Frosinone asse attrezzato. Da Radio Veloce d'Astra Infomobilità è tutto, con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio. Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra.

0: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della tenenza di fondi stanno conducendo accertamenti su un episodio avvenuto circa un mese fa a Fondi, dove un petardo è esploso nei pressi dell'abitazione del sindaco Vincenzo Carnevale. Le ricostruzioni sono state molteplici, c'è chi parlava addirittura di un ordigno, di una bomba carta. Le indagini avviate dai carabinieri hanno accertato però che si trattava di un petardo che è esploso nei pressi della recinzione dell'abitazione del sindaco, ma probabilmente non era indirizzato al sindaco, forse il gesto di giovani stranieri che già in altre occasioni e in altre zone della città hanno avuto comportamenti simili. Il sindaco Vincenzo Carnevale, insieme alla sua famiglia, era da poco rientrato in casa e, come altri vicini, dopo l'esplosione del petardo ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato indagini intensificando i controlli attorno all'abitazione del sindaco, una sorveglianza attiva e costante, una scelta precauzionale dal momento che la sensazione è stata appunto quella di un petardo. A suffragare questa ipotesi ci sono altre denunce che da tempo si registrano a Fondi per segnalare episodi avvenuti per mano di un gruppo di giovani stranieri che passavano il tempo lanciando botti, petardi di vario tipo in diverse zone della città, in particolare nel centro cittadino e nelle aree abitate. È scattato il divieto di avvicinamento per CT, un 44enne di Fondi arrestato 3 giorni fa per gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori in conseguenza dell'abuso di alcol e stupefacenti. L'uomo spesso metteva in atto condotte violente, minacciose e ingiuriose quando era in stato di alterazione. In più di un'occasione è arrivato ad obbligare sia la madre che il padre ad uscire di casa, impedendo loro di rientrare e costringendoli a dormire in macchina. In particolare, il 13 settembre scorso, dopo una lite molto accesa con la compagna, l'uomo ha scagliato una sedia dal balcone come reazione all'intervento della madre, che lo aveva invitato ad abbassare la voce visto l'orario. L'uomo ha poi lasciato l'abitazione, ma aveva fatto ritorno dopo alcune ore, danneggiando la porta d'ingresso con un tavolino nel tentativo di farsi aprire, dopo aver avuto uno scontro verbale con la madre, ha colpito la donna con un pugno alla schiena, che l'ha costretta a fuggire insieme al marito per evitare il peggio. Il 44enne è stato arrestato. Il giudice, in considerazione anche dei maltrattamenti pregressi, sia nei confronti dei genitori che della compagna e della figlia, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione fino a un raggio di 1000 metri. Il Comune di Formia avvia la bonifica dell'ex discoteca 7-Up, che cade a pezzi da anni, dopo 41 anni dall'esplosione avvenuta nell'agosto del 1985, in cui persero la vita 2 dipendenti ventenni della discoteca. L'area di 5.500 metri, in parte occupata da 3 edifici coperti, è diventata a 41 anni di distanza un ricettacolo di ferro, vetro, legno, guaine e calcinacci derivanti dalle strutture collassate. Ad un anno dall'assegnazione di un finanziamento regionale di 195.000 euro per la rimozione dei rifiuti potenzialmente inquinanti, il Comune di Formia ha compiuto, attraverso i suoi tecnici, un nuovo sopralluogo ed ha rimodulato il quadro economico, che comprende lavori per 139.000 euro oltre l'IVA. Ha poi stabilito l'affidamento diretto dei lavori, che avverrà tramite la centrale unica di committenza Riviera di Ulisse. L'immobile, che per il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, era una nostra forma di investimento in Formia in quanto acquistata e realizzata con i soldi provenienti dalle attività illecite del clan, è divenuto proprietà del Comune di Formia nel 2000 e ricade all'interno del perimetro protetto del Parco regionale Riviera di Ulisse come area ad elevata sensibilità ambientale. Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito una pagina buia della storia della nostra città i tentativi di riportare alla fruizione pubblica i luoghi che ospitarono Ray Charles e Grace Jones da parte di tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi anni. A Fondi la SPROC riunirà da oggi a domenica al Martino Club Hotel assistenti sociali volontari della Protezione Civile provenienti da tutta Italia per raduno nazionale. L'appuntamento sarà dedicato al confronto professionale, alla formazione e al rafforzamento della rete associativa. Si tratta di un momento celebrativo dell'impegno dei soci e della consapevolezza del ruolo che l'associazione svolge nelle emergenze. Pendolari in agitazione nel sud pontino. In via di formazione un comitato che ha deciso di passare all'azione per i disagi sulla linea Minturno-Roma. Da gennaio 2026 all'agosto scorso si sono accumulate oltre 574 ore di ritardo. Ci sono poi altre situazioni che il comitato, che sta prendendo contatto con numerosi pendolari, sintetizzerà in un documento da inviare alle autorità competenti. Sono iniziate ieri le giornate dedicate al premio nazionale Don Paolo Capobianco, giunto alla 7ª edizione, organizzato dal Comune di Gaeta, dall'Associazione Terra Aurunca e da Web Progens. Un premio dedicato alla memoria del sacerdote, studioso e uomo di cultura che fece della conoscenza e della valorizzazione del Mezzogiorno una parte fondamentale del proprio impegno. Ieri c'è stato l'evento a Maranola, dove presso il centro De Santis il festival è stato dedicato all'ingegnere Ottavio Forte e al racconto della sua esperienza dalle origini maranolesi agli Stati Uniti, dal MIT fino al programma Apollo. Inoltre, al termine della serata, l'associazione culturale Il Setaccio ha omaggiato Ottavio Forte con una breve pièce teatrale scritta e diretta dal professor Antonio Forte. Secondo appuntamento, oggi alle 18 nell'Aula Magna del Silo Nautico Giovanni Caboto di Gaeta, dove si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto. Protagonisti, quattro pianisti, Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. Quindi, la giornata conclusiva, domani alle 10.30 in via Pio Nomo, Belvedere, nella Gaeta Medievale, si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del comune di Gaeta, avrà infine luogo la cerimonia conclusiva di questa 7ª edizione, alla presenza del sindaco Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano e del presidente del premio, lo scrittore giornalista del quotidiano Il Mattino, Gigi Di Fiore. Sarà il momento del conferimento del premio nazionale Don Paolo Capobianco al professor Massimo Osanna e del premio alla carriera all'ingegner Ottavio Forte. Come da tradizione, il riconoscimento consegnato ai premiati è stato realizzato anche quest'anno sulla base del progetto artistico originario del maestro Massimo Patroni Griffi. Domani, nuovo appuntamento di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, organizzata dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 nell'area del parcheggio attivo al campo sportivo Nicola Perrone si terrà la raccolta degli ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Ha riscosso notevole successo la prima edizione del Summer Contest Formia organizzato in piazza Aldo Moro dal Consorzio Le Due Torri presieduto da Francesca Capolino. La serata è stata presentata da Valeria D'Onofrio in una piazza gremita dove si è ascoltata tanta bella musica. Il vincitore di questa prima edizione del Summer Contest Formia è stato un giovane formiano, Domenico Faramondi. Il premio per la critica è stato conferito al gruppo Franca Bandiera. Il vincitore dell'evento, Domenico Faramondi, è stato intervistato per Radio Formia da Sira.
1: Domenico, qual è stata la tua sensazione questa sera? Ti è piaciuto? Hai fatto altre cose del genere?
2: In realtà ho fatto pochi concorsi di questa tipologia ed è anche in realtà il primo che vinco in assoluto. Le sensazioni sono positivissime, soprattutto per il tipo di atmosfera che si è creata. Questa sera ci sono stati musicisti, ci sono stati grandi compositori, ci sono state belle voci. Sono state, penso, tutte valorizzate, tant'è che il punteggio finale alla fine è stato molto ravvicinato. Ci siamo trovati di fronte a un podio particolarmente combattuto. C'è stato tutto, c'è stato pop, c'è stato blues, c'è stata musica quasi progressive. I Franca Bandiera, i vincitori del premio della critica, hanno assolutamente meritato quel premio. Sono musicisti veramente forti, lo hanno già detto sul palco e lo ripeto io stesso. Questo è, insomma, le mie riflessioni a caldo. Sono molto positivo.
0: Oggi e domani due serate a Formia dedicate alla musica e alla tradizione. La prima serata, questa sera, al Cancello, alle 18, con lo spettacolo itinerante per le vie di Castellone, con la scuola di organetti del maestro Marco Iannucci e poi alle 21, sempre al Cancello, lo spettacolo musicale La Riulà, concerto napoletano con Francesco Viglietti, Natalia Cretella, Luigi Tirozzi e Domenico Fiscale. Domani poi un altro viaggio tra la musica, le grandi emozioni, questa volta di Roma e del folklore italiano. Alle 21, al Cancello, il concerto con Salvatore Strano e Federico Lucarini. L'evento è organizzato dall'Associazione Ormie Cultura e Tradizione, con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata domani alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT, al piano terra del comune, la mostra di forme instabili dal giornale La Fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 1° ottobre, una serie di immagini realizzate attraverso il prelievo di frammenti di quotidiani, successivamente trasformati mediante sovrapposizioni di negativi e diapositive. Un procedimento che porta la fotografia oltre la dimensione documentaria, dando vita a forme, sagome e composizioni originali di grande suggestione.
3: Radio Formia vi informa.
0: Un weekend di grandi soddisfazioni per il Cuscassino Gaeta del patron Carmine Calce, impegnato nel Memorial Leotta Boldrini nelle città di Mordano ed Imola in Romagna. Al termine della manifestazione sono arrivate per le formazioni Under 16 e Under 18 due medaglie di bronzo. L'Under 16 di capitano Marco Usai si è aggiudicata senza grandi ostacoli il match contro il Faenza con un perentorio 33-11. Discorso inverso invece per l'Under 18. La squadra di capitan Matteo Prosdocimo si è imposta per 2-19 sui toscani della Fiorentina, mentre nella finale per il terzo posto ha chiuso la contesa contro i veneti dell'Handball Vicentina con un punteggio netto 19-11. Un weekend dunque di grandi soddisfazioni per la formazione palamanistica gaetana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato.
6: Credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.

0: poi ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi. Qui si guida un po' storti, perché si guarda al mare.
0: È come far geometria se in TV c'è il mondiale.
2: Genova è grigia, non ti sorride.
3: È lontana, è interrotta, è bisagno.

0: Adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.
3: Sei natura.

0: desideri orgogliosi.
1: C'è una cosa che mi manca.
2: Come l'aria, come il cielo in una stanza.
3: E allora vorrei fermare chi urla, chi viaggia,

0: c'è da fare.
1: Radio Formia,
2: Aridance Latina, con Jeff Fidalero.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the